0: Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skank, Al, da Lodo Yabdo
1: Sitta. Che denna da Lodo.
2: Buongiorno.
3: Jamie, uterin away now ne con Bay Breakfast. Arna, et ne provau ne gioftana, buongiorno, vira.
2: Ti provo mai et tewe.
3: Ma cosa ti tewe?
2: O tewe pti in haba fiech, porti agdi.
3: Nitmattar kont iat, nitmattar kont iat.
1: Nitmattar lo jit tewe, pule.
3: Che mahna maleducati. Maleducazione, di stipta midi, stipta shandiru. Xnam lontu ila jew?
1: La, ja.
3: Ne provau ne stem خوفني

0: Bandit, flunky mana, horen de knet, drive safe voor 97 Bay.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: O competizione și din Italia ne cam ne vdeu mândin în gema stese chance a cret murtar al lui Bruno Mars live in concert. Is da l'important li han dictam el inti al din competizione. Ua, de la hajat de batena il kelma Bruno 99000897 meta namlu il chiuto messaggio. Ia kin champru lek l'important il ma te rispondi hello, jo che finti o ciao ora. Is da il frasi le sentuna state che chance le tamela al finale bay. Bring me to Bruno. Dichi al frasi li andek zon tuza, meta aħna nċemplulek. Bej, bring me to Bruno. Na se bern fishtit fishkel, xaw ħafna nisa tit fishkluwa, kena diversi attentati li marna xilom, xun ixtiq li inti kun il-persuna li mistana li nxilek tamela fil-finali, u tu rispondi bil-frasi tajba, ġifiri eja, good luck bira.